0: passa le fiume.
1: Mare no, ma la montagna è, ma mica tanto la montagna è tanto. Sì, no, quello è un bel paese, qua, quello lì. Torri Palignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Alto Monopolo questo. Questo è l'Alto Monopolo. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti, a Monteneva, all'Austria, col vino dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: Allora vanno a giocare, se no vanno al campo, qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Tutto quello.